lo fa, esasperante il suo languore, aiuto, orchestrina del mio cuore, ride la stella Aldebaran.

la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora. Si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore. Ride la stella Aldebaran.

0: dove sono sti cappuccini?
1: Vengono.
0: Vengono quando? Io devo andare.

quella è l'isola e non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché mi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle. Forse è ancora